0: Sotokos Maria Suavem Ben Sotirtiv Kenin Novina Nevoi.
1: Smrodiotim Shirin Bebnam Maiso Eptri Etici Kevotin Oshtem Mostentione.
0: Shiel.
1: Ibi Vros Christos Ite.